0: e prega per me.
1: Sono le 2:31.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

fare il meno male possibile e non essere il migliore, non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile cavarsi.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new style.
7: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
8: Non guardarmi così, che mi fa intimidire, che non riesco nemmeno a parlare. Sono fatto a misura per avere paura, ma se voglio ti posso mangiare. Ti ho concesso anche troppo, esco ma torno presto, però stavolta ti prego vai via, vai via. Paura, ma se voglio ti posso mangiare. Ti ho concesso anche troppo, esco ma torno presto, però stavolta

così, così non vado avanti. Non serve chiedere, mi sembra già scontato quanto siamo stanchi.

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

sue onde sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

Libera i tuoi sensi e cerca sempre cose pure. Tace e resta indifferente quando incontri le paure, che si vestono di niente ma poi diventano pesanti. Quando gli occhi non sorridono è perché non vedono tutta la bellezza che la vita ci racconta. Tra dolori e sofferenze c'è ancora chi non si accontenta, ma tu stringimi le mani, sento che ce la faremo. Le parole che si dicono senza i fatti muoiono, noi si vanno a perdere. Tra tutte quelle cose che ti accorgi di aver perso, tra le parole che volevi dire e invece non hai detto.

0: tempo, punta il dito sugli errori, punterà verso la luna quando arriveranno amori. Non avere pregiudizi sulle maniche davanti, anzi tu prendile se arrivano, stringile se tremano.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
2: Fonzi! Ai.

0: Sono le 4:01.
1: 1, 2, 3, 4!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: It's the new style.
3: Radio La Voce.

Il futuro è mano ai deboli che si sono fatti coraggio. E io me lo sono fatto. Per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro. L'autocritica pretende consapevolezza. Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza e che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza.

ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

cuori con botti di uomini, aggredi.

0: Sono le 5.
1: Perché vinca la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere, non importa. Non distruggerti bevendo, fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol, la droga non risolvono i problemi. Perché vinca la vita. Tu non troverai mai la felicità fuori, ma dentro di te. Lascia che vinca la vita.

prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: de SIM.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza

di volti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz, in FM stereo.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

Grazie. Grazie, grazie a tutti voi.

0: cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prende

0: Sembra bene.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo. E mi noio.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte, senza

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ascolta le hit. Segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, go!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce.
8: Radio La Voce.
9: Radio La Voce.
10: It's the new time.
11: Ma che cosa straordinaria.

cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

mi ha deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta. Quando hai

Sono le 7 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre... Sono le 7 e 30.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Yes, ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: On air with Ryan Seacrest, world premiere.

altro che maratone, bastano pochi secondi perché anche oggi, come tutti gli altri giorni, non è successo niente di importante. Va tutto alla grande.

casa con accanto questo, una rossa pesca da una festa, il finestrino succhia l'aria fredda, mi sveglia tira un po' fuori la testa, luce blu davanti a noi come se fossero una final destination, stropiccio gli occhi con il vento, è tardi per tornare

cerco la svolta. E ti giuro che questa è l'ultima volta. Ti manderò una cartolina dal Brasile, ma prima c'è qualcosa che devo finire.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: milioni. Vince il più stronzo.
1: E sono anni che vi sento, passa come il vento, la moda che vi fa cantare in questa corsa contro il tempo.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Are you my castro? I'll tell you, represent Barragot, you know?

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente comodo. A Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: This is the story of El Luta, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Sono le 11 e 11 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

get your keys up and put your hands up. This is crazy.

nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate a col bianco e nero che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

tanto freddo in questa vita, ma tu non ne hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti! Classifica che riguarda la settimana di Ferragosto, caliente, veramente devo dire un'estate 2026 come non si era mai sentito prima. E bollente anche la nostra classifica, per cui inizierei subito andando a scoprire la posizione numero 10, dove abbiamo New Entry, J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, un nuovo disco che unisce rap, country e folk americano. Se ascoltiamo il brano, che abbiamo già avuto modo di ascoltare nelle scorse settimane, dal titolo IPIO,

0: E stabile in nona posizione ritroviamo Dito nella piaga, da Miss Italia Tropicana Hotline.
1: Ti prende la lingua come un'aspirina.

0: dentro, guardare fuori.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 10 al 16 agosto 2026. Due posizioni in più per Arisa in ottava posizione. Da Fotomosse ci ascoltiamo il brano Amore Universale.

e proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 7, dove ritroviamo Blanco. L'album si titola Ma e il brano che andiamo ad ascoltare si intitola 27 luglio dopo.

0: sale dall'ottava alla sesta posizione Samurai J, dall'album Amatore, questo nuovo talento della scena napoletana, giovanissimo del 1998, ci presenta
1: Alla

E alla posizione numero 4 troviamo Francesca Michelin, che guadagna una posizione rispetto alla settimana scorsa. Anche per lei nuovo lavoro discografico dal titolo Magia Bianca, del momento di ascoltare Solstizio d'estate.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci delle tre posizioni più importanti, dove iniziamo con la posizione numero 3, dove perde la seconda posizione Madame. Anche per lei nuovo album dal titolo Disincanto, e per la prima volta ascoltiamo un nuovo brano dal titolo Non mi tradire.

e chi scavalca Madame è Biagio Antonacci in seconda posizione, anche per lui nuovo album dal titolo Mustang, il brano che andiamo ad ascoltare si intitola You and Me.

0: Certo, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Nono posto per Dito nella Piaga con l'album Miss Italia. Ottava posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Samurai J con Amatore. Quinto posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Quarta posizione per Francesca Michierin con Magia Bianca. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Secondo posto per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E alla prima posizione ritroviamo Ultimo, Il giorno che aspettavo. E da questo album abbiamo il piacere di ascoltare il nuovo singolo Cuore di Plastica.
1: Sento che il mio cuore è diventato di plastica e voglio avere tutto, anche quello che non c'è. Sento che ti ho persa ma rimani fantastica, e tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così per la quinta settimana di fila il cantautore Ultimo, settimo album in studio tra l'altro per lui, ricordiamo Ultimo è il pseudonimo di Niccolò Moriconi, l'album che è al primo posto è Il giorno che aspettavo. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz, ma soprattutto con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao e naturalmente buona estate, buon Ferragosto 2026 a tutti voi e altrettanto grande saluto da parte del nostro Michele che si aggiunge ai miei saluti per augurarvi buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!
2: Sono le 12 e 31 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, Hit Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
6: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, sa di reparare un bel programma.

sentire all'interno della sua terra, scalare montagne, nascondersi in antri rocciosi, terrorizzato da popoli guerrieri. Facile per loro approdare in queste coste, facile per loro rubare, saccheggiare, violentare. E guardo ancora il mio viso, con tratti somatici da moro, e mio fratello ridotto schiavo, rema ora dentro una galera, a ritmo di tamburo africano, verso la terra dei beduini. Ho visto i galeoni spagnoli all'orizzonte, sul mare, e ho sentito i tuoni prodotti dalle bocche di fuoco. Ho visto il cielo annerirsi di fumo, i villaggi bruciati e la mia donna violentata. Per 500 anni ho ospitato i miei padroni. Per 1000 anni ancora ho sofferto la fame. Ho visto la malaria, la mia gente morire senza colpa. Ho visto l'Italia barattarmi per poco. E ancora grido su una ciminiera di fabbrica. E ancora grido in fondo a una miniera. E ancora grido nella desolazione. E ancora grido fra i rami. Dio mi sentì.

0: In una verde campagna della Sardegna, tre compari discutono animatamente del più e del meno. Ad un certo punto, uno di essi, per impressionare gli amici, esclamò:
1: una volta mi trovavo pastoricando precisamente le parti di ortigli e stavo camminando così con le mie pecorelle. Ad un certo punto, una di queste pecorelle me ne sbuca in una specie di stradicciuola che c'era, va a finire in un campo dove c'erano queste cassette, no, dove ci sono questi espi che fanno il miele, no, quella cosa gialla molle molle. A un certo punto uno di questi espi, un espi lavoratore, viene fuori tutto arrabbiato, sembrava una motocicletta, e mi punge alla culata, mi ha fatto la coscia, sembravano due cose.
0: A queste parole il secondo risponde dicendo:
1: questo è niente, una volta io mi trovavo precisamente alle parti di Orcosa e stavo pastoricando con le mie pecorelle. A un certo punto c'erano due campi pieni di queste cassette dove ci sono queste, questi espi che ha detto tu, no? E ne viene fuori un espi regina, altro che motocicletta, una motosega sembrava. E mi rincorre, incomincia. E mi punge al braccio. Un dolore che non faceva sopportare.
0: Dopo i primi due avventurosi racconti, il terzo compare, che non si era perso d'animo, con voce piena d'orgoglio, replicò:
1: quello è niente! È mia sorella che fa la pastora. Lei si trovava precisamente pastoricando le parti di Decimomannu. Come stava pastoricando con tutte le sue pecorelle, a un certo punto ne viene fuori questo ape sordato, la punge, caro mio, gli ha fatto una pancia, sembrava un pallone. Dopo 9 mesi è guarito.

detto mio e del Batto Canton, se Batto Rangelo si bivone, due si impese e due si cavita, Nostra Signora cosa due si misi, e minara drogna e riposa, non ha per paura e malagosa, non ha per paura e malufine, sangue lo serefino, sangue lo bianco, spirito santo, la Vergine Maria non si è dall'audio.

0: Sono le 13:23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
5: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
6: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
0: Sono le 13:26.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
7: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
8: Radio La Voce.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

essere lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato. L'importante è avere in mano la situazione.

0: 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: via Roma 72.
1: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore,
2: sullo splendore della vita.
1: Scommetti su te stesso e basta.
3: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico, può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
1: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti? Punta sul futuro.
4: È un messaggio di Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, siamo pronti per ripartire un altro viaggio insieme nel grande mondo della musica italiana internazionale dance dell'estate 2026. Le hit di oggi, di ieri, di domani, tante new entry, novità discografiche e ovviamente in questo spazio le vostre canzoni preferite, dediche, saluti, auguri qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno del nostro live. 17:07 minuti, rigorosa diretta come sempre per questo programma. Gianni dallo studio, dalla via Marconi 107 in Muravera, da qui partono, adesso tra un po' farò partire il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi. Un saluto a tutti gli amici, le amiche, i piccoli e i grandi ascoltatori che ci seguono dalla radio, dai 96.8, ma anche in streaming, dall'app, in dub, grazie per essere in mia compagnia anche in questa puntata di questo 13 agosto 2026. Siamo pronti per partire, allora premo il pulsantino, ci permette di ascoltare il primo brano in programma, All My Soul, Bruno Mars.

On My Soul, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, con il quale abbiamo aperto la puntata. Era il primo disco richiesto di oggi, la voce era quella di Bruno Mars. Va bene, continuiamo con la musica italiana in questo caso, perché c'è lui ultimo con questa canzone estratta dal suo ultimo lavoro discografico, Quando dorme la città, ultimo.

Bene amici, ci siamo ascoltati anche questa bellissima canzone estratta dall'ultimo lavoro discografico di Ultimo, Quando dorme la città. E se noi svegliamo in questo momento gli amici che dormono, perché può essere che in questo momento dorme la città. Sento un parecchio silenzio fuori, no, scherzo, naturalmente non dorme la città a quest'ora, non credo almeno, ma se dovesse dormire noi pensiamo a svegliarla ovviamente anche con Baby K. Mi aiuti Baby K? Allora sì, mi aiuta con questo suo singolo dal titolo Tuca Macarena.

Baby K, Tuca Macarena qui su Radio La Voce, il programma dedica richieste, ma non so se ci sono degli amici, sicuramente sì, però vorrei avere conferma. Giorgio, Roberta, ci siete in ascolto, Sabrina, la mia piccola fan, Giulia, sicuramente ci sono anche loro che stanno seguendo il programma dalla radio, magari adesso mi scrivono su Facebook, comunque mi faranno sapere che sono lì, che seguono la diretta, il nostro live. Baby K, Tuca Macarena, l'abbiamo ascoltata e ora c'è un bel disco, una hit internazionale dalla voce di Tyla.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

si intitola Isola Mia e non potevo mandarla in onda, mi è stata suggerita da un'amica ascoltatrice, anche se non è un brano famosissimo che trovavo in classifica, però vabbè, parlava della nostra terra, della nostra bella isola, e poi c'era anche Costa Rei, quindi non potevano mandarla in onda. Ok, continuiamo con il prossimo disco. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta: 34 612 72 406. La canzone che mi è stata richiesta, sì, eccola qui, stavo perdendo il bigliettino, anzi sto facendo un mix tra due titoli praticamente. Ci sono i The Colors, Rolling Stones.

The Colors qui su Radio La Voce, al programma Dediche Richieste con Rolling Stones. Altro disco in arrivo, intanto vi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta: 34 612 72 406.

0: la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

più grandi artisti per quanto riguarda l'Italia, praticamente uno riguardante la dance, Gabry Ponte, e l'altro riguardante la musica italiana, Jovanotti. Insieme DNA, tra i vostri dischi richiesti in questa puntata. Va bene, il prossimo disco ci porta dritti nello spazio dedicato alla dance, al ritmo, e a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8, dedicato a un grande amico, per Tony, Summer is Magic, Christian Marchi.

Christian Marchi qui al programma Dedica Richieste, nello spazio dedicato al ritmo alla dance con Summer is Magic, dedicato a un grande amico per Tony. Questo disco era per te, Summer is Magic di Christian Marchi. Va bene, altro disco in arrivo. Intanto un saluto a tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio, in streaming, dall'app, in dub. Grazie per essere in mia compagnia e per partecipare anche con il nostro programma. Ovviamente i protagonisti principali della nostra trasmissione siete voi, quindi inviate i messaggini WhatsApp al numero 346 12 72 406 con scritto il titolo della canzone che volete ascoltare e dedicare, saluti, auguri, insomma, se ci sono amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme.

0: Radio La Voce, Gianni in vostra compagnia, in diretta dallo studio 1 della nostra radio, della nostra ma anche della vostra radio, che vi tiene compagnia anche durante l'estate. Insomma, ci teniamo compagnia a vicenda, voi all'altra parte, io dallo studio, dalla via Marconi 107 in Muravera. Va bene, altro disco in arrivo con saluti e dedica a altri due grandi amici, Mattia e Francesco, e il Tacatà.
1: Te gusta il Tacatà? A me me gusta quando la mamma...

qui al programma Dediche Richieste nello Spazio Dance, con saluti e una dedica speciale a degli amici, Mattia e Francesco. Lucenzo Limoncello.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Tu cosa fai questa sera? Vabbè, se volete potete anche non dirlo. Intanto ci siamo ascoltati Noemi con questa sua hit. La prossima canzone che ascolteremo dal vivo il prossimo 28 agosto a Muravera in Piazza Europa in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Agostino, ci sono loro, Rui Paci e Aretusca, li ascoltiamo con Ritmo Salsa.

Loro ultime hit, Ritmo Salsa, Ray Pace e Ari Tusca, i grandi protagonisti del prossimo 28 agosto in Piazza Europa Muravera, in occasione della festa in onore di Sant'Agostino. Non so chi presenterà la serata, ma mi diranno prima o poi qualcuno. Va bene, siamo pronti per lanciare la prossima canzone? Io direi di sì, ci ascoltiamo i Blu.

canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E questa era la mantra di Niccolò Filippucci che avete richiesto in questa puntata, quindi abbiamo accontentato un'amica ascoltatrice che lo voleva ascoltare insieme a questo singolo che riscuote grande successo di questo giovane artista che abbiamo visto all'ultimo festival di Sanremo e che ha vinto anche nella categoria Giovani Nuove Proposte, che sicuramente rivedremo anche nella categoria Big del Festival di Sanremo 2027, targato Stefano De Martino. Ok, altro disco, in arrivo anche nuovo di

Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo. Quello che facciamo anche noi con la musica, le canzoni che ci fanno viaggiare. Anche da fermi, insomma, con la fantasia viaggiamo, chiudiamo gli occhi e viaggiamo con le hit del momento e non solo. Ok, continuiamo con la prossima canzone. Intanto questo brano ci ha portato diritti all'ultima parte della nostra diretta. Un'altra canzone richiesta da voi, Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

piccolo incidente durante un concerto per Elettra Lamborghini, che praticamente si è rotta una bretella che manteneva, vabbè, e poi si vedeva, sarebbe visto, perché è riuscita ad andare dietro le quinte a sistemare tutto e quindi vabbè a riparare. E invece un incidente, vabbè, non è tanto un incidente, ma un malore per Francesco Gabbani, anche lui durante un concerto, forse dovuto ai viaggi, agli spostamenti, al caldo, e quindi ha dovuto interrompere il concerto, vabbè, ma poi adesso credo che si stia bene e ha ripreso il tour. Noi lo ascoltiamo con Summer Funk, Francesco Gabbani.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Elisa, amore, va bene, aumentiamo un po' il ritmo nel gran finale con gli ultimi lanci. Intanto partiamo con questo Vamos alla Playa. Silvana lo dedica a Cristina, Stefania, Gianni.

Siamo andati alla playa, ora torniamo a casa. Vamos alla playa. Questo è il disco dedicato a Cristina, Stefania e Gianni. Da Silvana, un saluto ancora a Silvana, a Cristina, a Stefania, un saluto anche a Gianni. Vabbè dai, oggi lo salutiamo.

Amici, grazie per essere stati in mia compagnia anche in questa puntata. Un saluto agli amici che hanno seguito dalla radio, in streaming, dall'app, in dub, grazie a tutti voi, vi aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più nella prossima, si parte alle 17.05, non mancate per l'ultima puntata di questa settimana con Gianni, il programma dediche richieste. La graziosa che vedo, Elvis Crespo, eccoli qua in arrivo. Per degli amici che l'hanno richiesta, questa canzone sta riscuotendo grande successo. Che vedo, Elvis Crespo, La Graziosa, ciao.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Free Go!
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. La nostra Eucaristia oggi vogliamo ricordare e pregare per Giovanni, Luigi e i familiari defunti, dandogli addio dell'amore e della vita. Continuiamo a ricordare anche i nostri familiari, in particolare gli ammalati, che hanno bisogno dell'aiuto del Signore per vivere anche la malattia. Chiediamo il dono della salute per loro. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, santi, e voi, fratelli e sorelle, pregare per me, il Signore Dio nostro, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci dà il privilegio di chiamarti Padre, fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fai il tuo bagaglio da deportato e di giorno, davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo, davanti ai loro occhi. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Prepara di giorno il tuo bagaglio, come il bagaglio di un esiliato, davanti ai loro occhi. Uscirai però al tramonto davanti a loro, come partirebbe un esiliato. Va alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Mettiti alla loro presenza, il bagaglio sulle spalle, ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come il bagaglio di un esiliato. E sul tramonto feci un foro nel muro con le mani, uscii nell'oscurità e mi misi il bagaglio sulle spalle, sotto i loro occhi. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, non t'ha chiesto il popolo di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondilo, così dice il Signore Dio. Questo oracolo è per il principe di Gerusalemme e per tutti gli israeliti che vi abitano. Tu dirai: io sono un simbolo per voi. Infatti, quello che ho fatto a te sarà fatto a loro. Saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro ti caricherà il bagaglio sulle spalle nell'oscurità e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Ti coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Parola di Dio. Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo. I figli dei generi tentarono il Signore, si ribellarono a Dio, l'Altissimo, non obbedirono ai suoi comandi. Beati lo tradirono come i loro padri, fallirono come un arco allentato. Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo. Lo provocarono con le loro alture e con i loro idoli lo resero geloso. Dio all'udire ne fu irritato e respinse duramente Israele. Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo. Consegnò in schiavitù la sua forza, la sua gloria in potere del nemico. Diede il suo popolo in preda alla spada e contro la sua eredità si accese di ira. Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Siate misericordiosi, come misericordioso è il Padre vostro. Perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi.
1: Alleluia.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. A questo proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Cominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettandosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Chetosi del servo, il padrone lo lasciò andare, gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò un altro servo come lui, che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo soffocava, diceva: Paga quel che devi. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo. Andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece richiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini, che non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre Celeste farà ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Terminati questi discorsi, Gesù partì dalla Galilea e andò nel territorio della Giudea, al di là del Giordano. Parola del Signore. Ti ha lodato Gesù. No. Oggi la parola del Signore si parla dell'amore di Dio per noi. È un amore però che ci coinvolge e che ci impegna. Oggi la liturgia ci dona questo testo di Matteo, capitolo 18, che ha un suo significato. Sappiamo che Matteo stava scrivendo nell'anno 80, dopo la venuta di Gesù alla comunità cristiana, che viveva delle difficoltà al suo interno, quindi delle divisioni tra di loro e poi contrasti anche con le persecuzioni che quello romano stava conducendo contro i discepoli di Gesù. Quindi in questo contesto anche di sofferenza, Matteo scrive il Vangelo raccontando la vita di Gesù e soprattutto l'insegnamento del Maestro. E non a caso questa pagina che parla della misericordia viene posto al centro del Vangelo, no? Al 18° capitolo, quindi parlando del Regno dei Cieli, spiegando la parola dopo aver chiamato i discepoli, ecco c'è Pietro che dà modo, motivo per cui Gesù afferma una cosa molto importante sul perdono. Signore, quante volte dovrò perdonare il mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? Perché questa era un po' la direttiva della legge. 7 volte era molto, perché il numero 7 è il numero della perfezione, no? Quindi, e Pietro è preoccupato perché sta chiedendo la quantità, no? Non tanto cosa metterci nel perdono, no? Quante volte devo perdonare? Ti fai i conti, Pietro. E Gesù va oltre i conti, oltre il numero, e dice una verità che è importante per la comunità cristiana,
che si fonda sul perdono, sulla misericordia, no? Quindi i discepoli del Maestro devono aver chiaro questo, no? Dice Gesù che il perdono è cardine, il vincolo che unisce la comunità. Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Traduzione, sempre. Non c'è una quantità, ma è sempre il perdono. E Gesù poi racconta questa parabola dei talenti, dove si presenta un confronto smisurato tra due debiti, no? Il debito di un servo che lo deve al padrone, al re, e il debito di un servo che deve al suo collega, che è servo. C'è una sproporzione troppo grande. Però nell'eccesso il Signore sta dicendo una verità importante, no? Il re vuole mettere a posto le cose, chiama uno che gli deve 10.000 talenti, che non era poca roba. Pensate che un talento, io sono andato a guardare, no? Era una unità di misura, corrispondeva più o meno a 32 kg d'oro. Ricordate i 10 talenti che il re consegna, no? Uno gli dà solo un po', un talentino, 30 kg d'oro, e lui brontola anche. E qui sono 10.000 talenti di debito. Io sono andato a vedere la valuta dell'oro di oggi, che era 123 euro al grammo. Una quantità immensa, anche se di Gesù, era infinito. E questo re è così generoso che ha compassione perché il servo: Signore, abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa, no? Lui voleva vendere la moglie, la famiglia, tutti i beni. E il re, impietosito, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Incredibile, no? E questo Gesù lo evidenzia, no? Gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Impietositosi dal servo, il padrone lo lascia andare, gli condona il debito. Appena vive questa esperienza, quel servo trovò un suo collega, un servo, che gli doveva 100 denari. Lo stipendio di un giorno era di un denaro. Sono 3 mesi di stipendio, molto meno che 10.000 talenti. Però questo servo, che ha ricevuto il perdono del padrone, non ha misericordia, perché il suo compagno si getta a terra come lui, lo supplica dicendo: abbi pazienza con me, ti rifonderò il debito. L'atteggiamento è diverso. Mentre il padrone si impietosì del servo, il servo che ha ricevuto la misericordia non volle esaudirlo. Andò, lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Sono due situazioni diverse, che il padrone, il re, non tollera, no? Il padrone fece chiamare quell'uomo, disse: servo malvagio. Prima si è impietosito, ora ha visto il cuore del servo. Io ti ho condonato il tuo debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, come io ho avuto pietà di te? E sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini. Ciò che sdegna Dio è la mancanza di perdono, la mancanza di misericordia, ciò che fa soffrire il Signore è quando noi non ci perdoniamo. Perdonare 70 volte 7 vuol dire perdonare sempre, avere uno sguardo, un cuore misericordioso e dall'altro la possibilità di cambiare, perché in fondo il perdono è quello, non è dimenticare, vabbè, ci passiamo sopra, è di più la misericordia. La misericordia è credere che l'altro ha qualcosa di buono nel cuore e che può cambiare, può convertirsi, è credere nel bene, è avvolgere con il bene e con il perdono il fratello perché l'altro si converte. Infatti il re chiede al servo: ma tu non dovevi fare la stessa cosa? Tu hai ricevuto tanto perdono, tu che hai sperimentato tanto amore, devi regalare amore, perché Dio gli chiede tanto. Tanto amore hai ricevuto, tanto amore devi dare.
anche il Padre mio celeste farà ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Gesù lo evidenzia, no? Perdonare di cuore, non a denti stretti, proprio perdonare con affetto, con amore, è il fondamento della comunità, il fondamento della famiglia, il perdono. Abbiamo ascoltato la lettura di Ezechiele, un po' strana, no? Dio chiede al profeta di essere un segno. È sempre Dio misericordioso, no? Perché per il popolo vuole che cambi, vuole che non si perda. Quindi chiede al profeta di fare quel segno, no? Caricarsi con la sacco da viaggio, di vestirsi in quel modo, di fare quei gesti perché? Perché Dio è misericordioso e vuole che il popolo si converta, che il popolo cambi, che il popolo non si ferma. Però il cuore è sempre la misericordia, è sempre il perdono. E noi nel Padre nostro chiediamo che Dio ci perdoni come noi perdoniamo. Noi speriamo che usi la sua misura, perché se usa la nostra, un pochino stretta a volte la nostra misura, no? Ecco. Però l'impegno è quello, no? Come noi facciamo l'esperienza del perdono, di un Dio che ha pazienza con noi, il Signore ci invita ad avere pazienza, misericordia con i fratelli. A volte noi ci perdiamo in piccole cose, no? Ci abbiamo il grande amore del Signore, poi ci attacchiamo a quel particolare e non perdoniamo, non si va avanti. Però sappiamo che il perdono guarisce il cuore, che il perdono aiuta il fratello a trovare Dio, a trovare l'amore, a ravvedersi se sta sbagliando, il perdono. Il perdono disarma la persona violenta. Se io rispondo alla violenza con la violenza, solo cresce la violenza. Ma se rispondo all'altro che mi offende col perdono, non è vincente. Sono io che vinco perché amo. E nessuno mi toglie la voglia e la decisione di amare, nessuno me lo può impedire. Ecco, Gesù sta dicendo anche attraverso Matteo alla comunità che lì è il cuore della vita comunitaria, lì è il cuore della Chiesa, lì è il cuore di Gesù che palpita in questo modo, senza misura, e ama e ci invita ad amarci così, a perdonarci così, come Lui ci perdona. E continuiamo a pregare insieme, chiedendo per noi, per le nostre famiglie, il dono del perdono. Ecco, nel Salmo abbiamo pregato, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro, con la misura con cui misurate sarà misurata voi. Un altro testo di Luca che ci dice che il perdono è fondamentale, no? Alla fine chi dà le misure al Signore siamo noi. Io, l'Eterno, l'Infinito, si adegua a quello che noi facciamo, quello che noi desideriamo, perché ci lascia liberi e ci coinvolge nella missione di perdonare e di seminare nel mondo misericordia.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Rimani questo sacrificio. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta con bontà, o Signore, i doni della sua Chiesa. Nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.
1: Santo, Santo,

Ai, Dumnezeu, cu lui este.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Giovanni e dei familiari defunti, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io.

generation be

Thursday.

Seguiamo la partecipazione a questi sacramenti, salvi il tuo popolo, Signore, e lo confermi nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Signore, animami, il mio spirito esulta in Dio. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, perché ha guardato l'unità del grado. Ora mi chiamerà beata, perché il potente mi ha fatto grandi cose, e santo è il suo nome. Alleluia, alleluia.

0: cominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: voglio.
1: Ti sento. Like
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere. Nella buona musica. Sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Thank you.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Let's get
3: retarded in here.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Cosa de familia no la tiene que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría.
4: Ni un amigo nuevo ni una haría.
3: Ni un amigo nuevo ni una haría.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

piccoli dettagli e tutto il resto da buttare via. Al quinto piano Elisa studia il pianoforte, povera anima mia.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte, è l'ultimo.

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure, per queste emozioni che nascondo. Forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

non ha nessuna caratteristica che a me può suscitare invidia. Perché allora è una donna realizzata? No, la bellezza che non ha, la giovinezza che non ha. Ma svegliati, ma chi la vuoi dare a bere?

0: So that's. See, but.
1: È l'una e 31 minuti.
2: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

io e te per tutta la vita. Te lo giuro ma incrocio le dita. Sono il classico uomo italiano. Amo solo mia madre Annarita. La domenica ti lascio sola. Vuoi andare a cena ma c'è la partita. Tu mi aspetti nel letto

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.